0: non c'è problema per farlo, possiamo metterlo nel mix.
1: RD Radio Desierto, 24 horas de buena música,
2: 24 horas de buena radio.